la costo Ravelen c'è qual dono che il fatto fiora alla vita so ci questa mi torna granita forse un'altra domanda forse un'altra domanda sarà grazie Ashley Bevino's

Signore e signori, un'altra canzone di questo nostro festival da Napoli si intitola Io, tu e le rose. Gli autori sono Pace, Panzieri e Briniti. Prego, maestro, Io, tu e le rose.

ricominciare, non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu per me, c'è troppo.